mal acostumbrar, cose mi riso, mal acostumbrado, conoscevo amor, io

estoy enamorado. Yo te juro que yo este eso me sorprendo. Di come d'improvviso son cambiato. Pur di stare vicino a te fare passi. E vorrei poter fermare.